Cina ya, pangali cello lowa lofa, sa e tausi, fa lava lava, ma fa fanga ya uina yo uola. Ole nei wo mo waile nei sa o le tono, ai pangali lo pa lea ma lo pa I vai.